e quel più giun s'obliu das marron sa studi miel parfum parfume chi sa tu e quel più giun s'obliu das marron sa